0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette e la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: Parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedi il meglio, don Basilio.

0: tener da me certe mezzone, che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: Ebbene, ora è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi garubbetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capuncendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capuncendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto

il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: senti? Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: O te!
0: Esci di alcun Lorenzo!
2: Chi mi lasci qui solo?
1: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo! Qui dietro mi troverò!
2: Avvicinati!
0: Vati! E cercate Barba!
2: Oimè! Che fa?

0: Crede a che preferir dol veste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi, per madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vengo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un tempo. Che dicono tutti, oh bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il seduttore.

0: camerino. Come va al camerino? Poverino, poverina, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito, e alzando pian pianino mi m'accredo al tavolino, vedo il pancio. Onestissima signora,
1: accade o di peggio,
0: organisco come va,
1: giusti idee che mai sarà,
0: così tanto c'è, non c'è alcuna

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate, io vo che in fela.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Mi vada a servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diabole astuzia. Ma fingere conviene. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi, volendo a natural dovendo.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e col più ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo mira!
1: Perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Parlati prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino. Come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando.

quella qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno ti do.

spalla, sciabra il fianco, collo dritto, muso franco, un gran passo.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella piuma, non piavrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: bene, amico. Non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio assessivo.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero. Mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli se vada. Questa è l'unica

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso, quando egli è persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: mia città gente,
1: l'ebbi orror da basilio,
0: alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
0: Della patente.
2: Cospetto, che premura! Eccola la corda!
0: Spicciati!

0: alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attene! Sono morta! Voi qui senza mantello! Che voglio stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stavo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprirem senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti arrepentire?

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di me chiunque vedrà!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare per questa sera.

0: Ucciderò.
1: Sentitelo!
0: Come... Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma perde il foglio! Esci ormai, garzone, al malo, sciagolato, non guardare.

suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, in pria di partir, in pria di partir. La cosa è scabrosa, un'arte dei carti, un'arte le corti, un'arte le corti, un'arte le corti.

0: signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: No, non conosco.
3: Non conosci?

0: ascoltare. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor mio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: il giardino,
0: sì,
2: cosa
1: sei?
0: Ratto ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio?
3: Su tutto lo vidia.
0: Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Buon dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, il signore, guarda che non segui pure.
0: Il volpe dei destini,
2: non lo dire. Figaro,
0: figaro, non lo dire.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: a credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
0: Che dice? A me fammi il ragazzo.
1: Che lui
2: mai vuole.
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non dite, San

malinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccato un sussurro farduso. Ora il gridaste, l'ho scritto biglietto.

0: Coraggio!
1: Oh, che testa! Oh, che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
2: Succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese.
2: Delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel d'esso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chio vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio!

vita. Ah, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non lasceresti a parte.

0: cianite. O pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
4: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
4: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! E i capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto... questo! Al mio braccio impresso geoglifico!
1: Una scatola impressa in braccio destro!
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
2: È vero, sono io!
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te lo dirà.

0: Parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e dopo saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, ad ama il nostro zio,

0: rubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne disse il conte? Leggeva il frasi, il dispetto e la rabbia.
4: Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino, e siamo un loco.
4: Scrivi,
3: che io scriva.

0: polizia.
1: Prendere il palazzino.
0: Ebbene, madama.
1: Io sono un signor mio. Irritate, sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dirlo a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: Eccellenza,

0: scuola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non vi do il più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente là in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

Sansa, e donde ficcan gli agri, in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, il biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave Augusto Dudi.

0: bene. Questo è il sigillo di Pini.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: È vero che mi sono

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma,
0: il fatto è serio, pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero. Questo opio ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mali.

0: Dottor Marino! Oh, chi va là?
1: Sam! Sam, quelli che invitasti a venire!
0: Che brutto ceppo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco!
0: In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa! Onesta, e dentro una signor!
1: Oh, buona, buona, capisco come dire! Accordati si son senza di me!
0: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti quanti!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare scimunito pestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

dunque la ingenua faccia? Con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria? Fidarsi a donna.

resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

0: pazzo un po' la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Resto.

0: bella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio, lo sento già.

stai la contessa, a te vincete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con cara